0: la ibasai a pek a tukut atyak a tala bahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: Isau e, kwangwa taita, kwangwa taita. Isau e, isau e. Kwangwa taita, kwangwa taita. O mea puyauti, atkia mea puyauti. Kwangwa taita, kwangwa taita. Kwangwa taita, kwangwa taita. Isau e, isau e. Kwangwa taita, kwangwa taita. Isau e, isau e. Kwangwa taita, kwangwa taita. O mea puyauti, atkia mea puyauti. Kwangwa taita, kwangwa taita. Kwangwa taita, kwangwa taita.
0: Isau e, isau e. Kwangwa taita, kwangwa taita. Isau e, isau e, kwangwa taita, kwangwa taita. Nuka isau e, pai nu pa isau e, ti yo ni kia ngō.